0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM. 10:30.
2: Yo.